Vorti casune cunu stemma rete. Una cuppulella che vi si era isata.